Neuno me duno me treno me clau, tolo bardoros in zino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechou. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardoros in zino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechou. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardoros in zino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechou. Me uno, me duno, me treno, me clau, tolo bardoro sin zino fornau, ter muner, fricash, pitash, crin, kutu, gambero, mamero, bichou.